0: lekkerste ballads. Soft, pop en rock. Je luistert naar Soft Ice.
1: Max, era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.